0: Blaze! Blaze!
1: Ah, solo questa?
0: Solo questa, solo questa!
1: Hey, les amis, vous savez, questa è il champion du monde. Mon petit, faut me faire un peu de questa. Hey.